quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia

0: Ecco qua, signori.
1: Ufficio!
0: Ho soltanto le mani e quattro gambe. Presto, presto! Missione su, missione giù. Uff! Non ne posso più, non ne posso più. A me tutti gli incarichi, tutti i fastidi a me. Un direttore di scena sta peggio d'un latte, in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper

0: seno, come nastro, come nastro del seno,
1: petto da davante, che dal termine è e se vergogna un parci un poco, e d'altri mille,
0: vergogna,
1: il chiuso fuoco,
0: il desio,
1: fai
0: gli sguardi da bisbarco.

0: nella stessa tragedia.
1: Non più sovrano
0: le cure divina,
2: che certo non rimossa
0: smannisce bene i versi.
2: Per caso
0: eccola.

0: Puzio di Carcassona, il farmacista
1: è poi
0: è morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo,
1: io casco giù
0: e buona mi stavi.
1: Non glielo dico più.
0: Era un santice al fiero del

0: e del ministro e del conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette e non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza tradirmi, piegarmi, pensa tre.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque mate.
1: Marcus de Vinci.
0: Come?
1: Penelope.
0: Cameriera.
1: Accento Luigi.
0: Caro, la cerre molle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

Dove dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo finalmente.
1: Ma da giardinar la principessa avrà che fare. Aspetterò l'uscita da Adriana.
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati ma glielo darò.
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia in guerra.
0: Ecco, credo più, fame l'antiglia scolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.
2: Che smetta, mi accorgo per Rosana.
0: Allora,

0: passa fuori è una ceria.
1: Che ho fatto?
0: Io l'ho vista.
1: Mistero.
0: Che dama.
1: È una bella.
0: Veste scura.
1: La sella.
2: Non capisco.
1: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
1: Un duello.
2: A quest'ora.
1: Per noi vogliamo
2: vivereste di me,
1: reditor mio, voi siete
0: debitor vostro e via.
1: La Duclo,
0: capriccio antico,
2: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate ed io m'affranco.
0: Servigio gli

0: dicke l'essenzial.
1: La cena corro disporla.
0: Ed io meglio sul dietro scena, volto la fiamma in trappola, e nel

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: E dunque sarò.
1: Silenzio. Segreto di stato.
0: Faceto!
3: Ove, ove ste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggi, mi nascosto.

0: Lo vedete? Ah, oh, e sospiro
1: troppo
0: crudele.
1: Abbate!
0: Dite che il Dio nasce.

tra lacrime, il riso, il mio ciglio languir. Credi tu che curante di te sarà qua, di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

0: grande notizia. È la più colore, lasciamo il principe.
1: Una piccante canzone già circola.
0: È il titolo,
2: la fedeltà.